0: che subito tracciato per la derecha pista 1-1 derecha, notifiche a traduttore.
1: Circuito por la derecha para la pista 1-1 derecha, notifico a traduttore, Roma, Whiskey Charlie.
0: No, Richard.